per barriere, fitacchio nobili non si dà. Rasini e pettini, lanci del forbici, al mio comando questo si sta. Rasini e pettini, al